0: si bracce, bracce.
1: Ma come è il processo grego? Iace mi lo spagni. Lei si
0: parla. Se c'è marchio va, voi mandant, altre.

0: stesse.
1: Vi provo i te.
0: Te di colomoro, cosa nate, face, flado, la pace,

campo o caju. Tu mirai si, se piso che ore se potra si nieco li crate, se sposi loco, per la gregor su come il sol, con cesto se ore.

tardar. Aspetto prova pro se sulesi niecolica generacemi, pro su se paso gregoru, da pomoci doctoru colenati, adiste to pomoci profaieto posvetni gregor. Asi cenado, srofnatnes,

0: Stecchi miei toxi, dopo c'è, testame, dopo sì. Dai, esce indietro, mi lascio, mi lascio.
1: Scegliamo testamento.
0: Salve, provvedere,
1: restituzione.
0: Salve, provvedere.

0: nevrati, vidite so si gesù. Gatti gli nisterpi, rafte rosu miet, ma ti dai e noi in gena gli estara.
1: E lo scestar!
0: Alle viste del sestarla, vite, se blasi mai idlo i viec. Oia, buon glomo,